0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Along an icy pond with a frozen moon.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

arrivavo in casa. Quella che rideva che facevamo in casa.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. L'escalation in Medio Oriente continua dopo gli attacchi israeliani sulla capitale libanese Beirut e la rappresaglia iraniana su Israele. All'alba di oggi si sono registrate esplosioni a Teheran e altre località iraniane. L'aviazione di Tel Aviv ha rivendicato il lancio di missili contro obiettivi militari iraniani. Partiamo proprio da qui con Sara Milanese in studio. Sara.
1: Sì, buongiorno Omar. È un cessate il fuoco ormai legato solo alla facciata diplomatica, quello tra Teheran e Tel Aviv. Con le sue 4 ondate di attacchi ieri sera ha di fatto rotto la tregua concordata anche con gli Stati Uniti, che durava da 60 giorni. Tutti i missili iraniani sono stati intercettati. Dalla Casa Bianca Donald Trump ha chiesto al primo ministro israeliano Netanyahu di non rispondere per non compromettere le già difficili trattative di pace in corso, ma sotto la pressione della destra estrema Israele ha invece deciso di attaccare, lo abbiamo sentito questa mattina, e ha colpito, afferma, obiettivi militari in tutto il territorio iraniano. Ci sono state esplosioni vicino alla capitale Teheran, ma anche a Isfahan e a Tabriz. Al momento non risultano vittime, non è chiara però l'entità dei danni. Le sirene hanno ripreso nelle scorse ore a suonare anche in Israele per un attacco dallo Yemen. Era da aprile che gli Houthi non lanciavano un attacco, il missile però è stato intercettato. Restano aperti anche altri fronti. In Arabia Saudita è appena rientrato un allarme per un raid. In Libano, dopo i pesanti attacchi raid aerei israeliani di ieri, al momento oggi non si segnalano nuovi attacchi.
0: Grazie Sara Milanese. Un drone ucraino ha colpito nella notte un treno passeggeri. Il convoglio viaggiava tra Mosca e Simferopol in Crimea. Nell'attacco è rimasto ferito il macchinista e ucciso il suo assistente, illesi i passeggeri. L'attacco arriva a poche ore dall'incontro del presidente ucraino Zelensky a Londra con i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania. Nella dichiarazione conclusiva del vertice, Merz, Starmer e Macron affermano di sostenere la richiesta di Kiev di negoziati diretti con la Russia. Tra i punti indicati per raggiungere presto un cessate il fuoco c'è il congelamento delle linee sul fronte. 10 migranti sono morti nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Italia e l'Europa. Altre 2 persone risultano disperse. Erano tutte su un barcone partito dalla Libia con a bordo circa 60 persone che si è ribaltato a 45 miglia ad est di Malta. 48 i naufraghi tratti in salvo dalla Guardia Costiera italiana che si trovava nella zona. Da inizio anno sono oltre 800 i migranti morti nel Mediterraneo centrale. E guerra bancaria sulla Monte dei Paschi. Banca Popolare di Milano ha proposto a MPS un'aggregazione che creerebbe il secondo gruppo bancario in Italia. Immediata la contromossa di Intesa San Paolo, che nel pomeriggio di ieri ha convocato il consiglio di amministrazione con BPR, che ha in Unipol il suo azionista di riferimento, ha rilanciato una possibile offerta congiunta per Monte dei Paschi. La banca senese non rilascerà commenti prima della discussione di oggi in consiglio di amministrazione. Le elezioni amministrative, urne aperte questa mattina dalle 7 alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi. Le sfide principali in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Alle 23 di ieri sera l'affluenza si attestava al 39,8%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali. Il sisma si è verificato ad una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao e ha fatto scattare l'allarme tsunami lungo le coste di diversi paesi della regione. In Indonesia l'allarme è però già rientrato. Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network. Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Medio Oriente, dopo 100 giorni di cessate il fuoco, riprendono i raid tra Iran ed Israele. All'alba colpita Teheran e altre città iraniane in risposta agli attacchi dei Pasdaran sul territorio israeliano. Netanyahu sfida Donald Trump, che gli aveva chiesto di non rispondere al fuoco iraniano. Si teme la riapertura anche di altri fronti. Tel Aviv intercetta un missile dallo Yemen. Questa mattina in Israele si riunisce il gabinetto di sicurezza. Congelare le linee del fronte in Ucraina è la proposta dei volenterosi dopo il vertice di Londra con Zelensky. Merz, Starmer e Macron sostengono la richiesta di Kiev di negoziati diretti con Mosca. All'alba intanto un drone ucraino colpisce un treno passeggeri in Crimea, c'è almeno una vittima. 10 migranti morti nel Mediterraneo, 2 i dispersi, erano partiti in 60 dalla Libia. Il naufragio al largo di Malta, il governo rivendica il calo degli sbarchi, l'Europa è pronta ad approvare norme ancora più stringenti. Risultato: nel Mediterraneo aumentano le vittime, oltre 800 dall'inizio dell'anno. Amministrative, urne aperte da questa mattina alle 7 fino alle 15, 42 i comuni al ballottaggio, 6 i capoluoghi di provincia. Ieri sera l'affluenza al 39,8%, in calo di 7 punti rispetto al primo turno. Banche, parte la sfida per Monte dei Paschi, BPM propone la fusione per creare il secondo polo bancario italiano. Risponde Intesa San Paolo che con BPR è pronta a rilanciare l'offerta per MPS. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7:30.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Mille per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
3: Medio Oriente, dopo 100 giorni di cessate il fuoco, riprendono i raid tra Iran e Israele. All'alba colpite Teheran e altre città iraniane in risposta agli attacchi dei Pasdaran sul territorio israeliano. Netanyahu sfida Donald Trump, che gli aveva chiesto di non rispondere al fuoco iraniano. Si teme la riapertura anche di altri fronti. Tel Aviv intercetta un missile dallo Yemen. Congelare le linee della fronte in Ucraina è la proposta dei volenterosi dopo il vertice di Londra con Zelensky. Merz, Starmer e Macron sostengono la richiesta di Kiev di negoziati diretti con Mosca. All'alba intanto un drone ucraino colpisce un treno passeggeri in Crimea, c'è almeno una vittima. 10 migranti morti nel Mediterraneo, 2 dispersi, erano partiti in 60 dalla Libia, il naufragio al largo di Malta. Il governo italiano rivendica il calo degli sbarchi, l'Europa è pronta ad approvare norme ancora più stringenti. Risultato, nel Mediterraneo aumentano le vittime, oltre 800 dall'inizio dell'anno. Amministrative, urne aperte da questa mattina alle 7 fino alle 15, 42 i comuni al ballottaggio, 6 capoluoghi di provincia, ieri sera l'affluenza al 39,8%, in calo di 7 punti rispetto al primo turno. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Come sentivate dai titoli, dunque, l'escalation in Medio Oriente continua dopo gli attacchi israeliani sulla capitale libanese Beirut e la rappresaglia iraniana su Israele. All'alba di oggi si sono registrate esplosioni a Teheran e altre località iraniane. L'aviazione di Tel Aviv ha rivendicato il lancio di missili contro siti militari. È stato colpito anche l'impianto petrolchimico iraniano di Karun. Sentiamo il servizio.
4: È di nuovo guerra tra Teheran e Tel Aviv. Missili iraniani sono stati lanciati su Israele. Israele ha attaccato Karaj, Isfahan e Tabriz. 2 esplosioni si sono verificate in diverse zone della parte occidentale di Teheran alle 4.43 e alle 4.45, tra cui l'aeroporto di Mehrabad, ma non aree residenziali. Anche gli Houthi yemeniti hanno sparato un missile verso Israele. Iniziato l'8 aprile, il cessato il fuoco era fragilissimo, i negoziati in stallo. La leadership di Teheran reclamava 24 miliardi di dollari congelati all'estero, ma recentemente Trump ha azzardato l'ipotesi di non restituirli all'Iran, ma di consegnarli a Bahrain e Kuwait come riparazione dei danni di guerra. Anche il nucleare è uno dei punti irrisolti dei negoziati. Ieri Trump aveva reclamato le polveri nucleari iraniane, dicendo che in caso di mancata consegna sarebbe andato a prenderle lui stesso. In tutto questo Israele ha continuato a bombardare Beirut, anche se la leadership iraniana aveva detto più volte che il dossier libanese doveva fare parte del negoziato e quindi Israele doveva smettere di uccidere nel paese dei cedri. Ed è stato questo l'ennesimo bombardamento israeliano di Beirut, la linea rossa che ha portato ieri sera i Pasdaran ad attaccare Israele. Il capo della diplomazia iraniana Araghchi ha postato su X la bandiera iraniana accanto a quella libanese. In realtà i missili lanciati dall'Iran su Israele sono un modo, l'unico evidentemente a disposizione della leadership di Teheran, per fare pressione su Trump affinché i negoziati portino alla firma di un accordo. Per Popolare Network, Farian Sabai.
3: L'Iran dunque dichiara che la ripresa degli attacchi è legata all'ennesima violazione della cessate il fuoco di Israele in Libano, con gli attacchi sentivati sulla capitale Beirut. Per Netanyahu la partita libanese è prioritaria rispetto a quella iraniana, tanto da indurlo ad entrare in aperto contrasto con Donald Trump, che nella notte gli aveva invece intimato di non rispondere al fuoco di Teheran per non compromettere il già fragile negoziato in corso. Sentiamo Eric Salerno, giornalista, scrittore, a lungo corrispondente dal Medio Oriente.
5: Quello che sta succedendo era quasi programmato. Stanno giocando tutti col fuoco. Trump dice delle cose, poi in verità fa passo indietro subito, attacca Netanyahu e probabilmente con Netanyahu è d'accordo su quasi tutto. E Netanyahu dall'altra parte vuole chiudere la partita Libano, perché per lui il Libano è ancora più importante dell'Iran. L'Iran si riesce in qualche modo a controllare, gli Stati Uniti sono disposti a fare quella cosa, anche una parte del mondo arabo del Golfo è molto vivace in questo momento nel contrattaccare e attaccare l'Iran, però Libano è la porta di casa e lui vuole chiudere la partita libanese appena possibile, ma chiudere con Hezbollah e creare non si sa bene che cosa dello stato vicino.
3: Un drone ucraino ha colpito nella notte un treno passeggeri. Il convoglio viaggiava tra Mosca e la Crimea. Tra i passeggeri non ci sarebbero feriti, l'unica vittima sarebbe uno dei due macchinisti. L'attacco arriva a poche ore dall'incontro del presidente ucraino Zelensky a Londra con i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania. Nella dichiarazione conclusiva del vertice, Merz, Starmer e Macron sostengono la richiesta di Kiev di negoziati diretti con la Russia. Tra i punti indicati per raggiungere presto un cessate il fuoco c'è il congelamento delle linee sul fronte dalla Gran Bretagna, il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
6: Fissati i punti della trattativa, tregua subito, congelamento del fronte, garanzie di sicurezza e asset russi congelati fino alla pace. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono gli sforzi di Zelensky di aprire un dialogo diretto con Putin. Per i maggiori alleati dell'Ucraina deve essere il paese sotto attacco a decidere se vorrà far parte della NATO prima e poi dell'Unione Europea, ma Starmer, Macron e Merz hanno anche ribadito la necessità degli Stati Uniti di essere parte di questa trattativa.
7: And I said, you can choose anytime. We can choose with President Trump and we can do it with Europeans. I'm sure that everybody wants to help.
6: Prima dell'incontro con i tre primi ministri, Zelensky aveva dichiarato: risponderemo agli attacchi e saremo più forti ogni giorno, invitando però di nuovo Putin ad un incontro. Nel prossimo G7 del 15 giugno ad Evian si tornerà a discutere degli aiuti militari a Kiev e la necessità di imporre nuove sanzioni a Mosca. Zelensky nel frattempo proseguirà la sua visita oggi a Londra, incontrando Re Carlo III.
3: 10 migranti sono morti nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Italia e l'Europa. Altre 2 persone risultano disperse, erano tutte su un barcone partito dalla Libia con a bordo circa 60 persone che si è ribaltato a 45 miglia a est di Malta. 48 i naufraghi tratti in salvo dalla Guardia Costiera Italiana che si trovava nella zona. Da inizio anno sono oltre 800 i migranti morti nel Mediterraneo centrale, mentre Europa e Italia approvano norme sempre più stringenti per tentare di fermare chi fugge da fame, guerre e persecuzioni. Ascoltiamo Luca Casarini, cofondatore di Mediterranea Saving Human.
8: Le parole del governo per bocca del ministro Piantedosi: grande successo perché c'è una diminuzione degli sbarchi del 40%. Questo va letto assieme al fatto che c'è il 155% in più di morti in mare. E il periodo estivo è uno dei periodi, ovviamente per le condizioni del mare innanzitutto, è uno dei periodi in cui sempre si caratterizza un aumento delle partenze, un aumento del tentativo di attraversare il mare. Anche il nuovo Migration Pact dell'Unione Europea è stato percepito in Libia come abbiamo trasformato la Libia nel campo profughi d'Europa. Questa cosa provoca però un aumento anche del livello di attacco nei confronti delle persone migranti che sono in Libia. Stessa cosa in Tunisia, questo ad opera della Garde Nazionale tunisina, retate all'uliveto di Sfax, deportazioni, abbiamo segnalazioni di centinaia di deportati. E quindi tutto questo che cosa fa? Spinge, è un elemento in più per cercare disperatamente di fuggire. Quindi questi sono gli elementi che caratterizzano e dobbiamo aspettarci un aumento della presenza in mare.
3: È ripreso il risico bancario al centro Monte dei Paschi. Banca Popolare di Milano ha proposto a MPS un'aggregazione che creerebbe il secondo gruppo bancario in Italia, immediata la contromossa di Intesa San Paolo, che nel pomeriggio di ieri ha convocato il consiglio di amministrazione, con una BPR che ha in Unipol il suo azionista di riferimento, ha rilanciato una possibile offerta offerta congiunta per Monte dei Paschi. La banca senese non rilascerà commenti prima della discussione di oggi nel Consiglio di amministrazione. Le elezioni amministrative, urne aperte da questa mattina alle 7 fino alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi. Le sfide principali in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Alle 23 di ieri sera l'affluenza si attestava al 39,8%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno. Sentiamo da Romana Bredice.
9: 3-3, i ballottaggi nelle 6 città capoluogo di provincia vedono una parità al momento tra destra e sinistra, le due coalizioni che si contendono la vittoria. Insieme ai 41 comuni complessivamente sono circa 1 milione di persone al voto, anche oggi fino alle 15, e un primo turno per un centinaio di comuni in Sardegna. In 3 città, Arezzo, Lecco e Macerata, parte in vantaggio il centrodestra; nelle altre 3, Chieti, Trani e Agrigento, è il centrosinistra ad essere favorito. Sarà importante vedere come le varie liste civiche hanno deciso di schierarsi. Nelle altre città c'è ad esempio il caso di Vigevano, dove la lista di Vannacci ha avuto quasi il 14%, voti che ora il candidato di centrodestra di Forza Italia insieme a una lista civica spera di poter ottenere per vincere in un'alleanza che dal punto di vista politico e di programma non avrebbe nulla in comune. Dopo la vittoria a Venezia, che la destra ha considerato come un segno di rivalsa e di recupero dopo il referendum, oggi si faranno i conti complessivamente dei comuni persi o vinti, e questo sarà l'ultimo voto di quest'anno in una campagna elettorale per le politiche ormai cominciata, con due grandi temi: i suoi movimenti nelle coalizioni, soprattutto a destra con Vannacci, e poi l'interrogativo di una legge elettorale che Meloni vorrebbe cucirsi come un vestito perfetto per vincere. Questa settimana sarà quella degli emendamenti alla legge elettorale. L'opposizione dovrà decidere se dare battaglia, magari utilizzando l'unico punto che può far litigare la destra, e cioè le preferenze. Linea allo studio.
3: E da oggi alla Camera si vota il decreto lavoro, o decreto primo maggio, quello sul giusto salario fortemente voluto dal governo, che ora preme sulla sua stessa maggioranza per ritirare l'emendamento che riabilita i contratti pirata. Sentiamo Massimo Alberti.
10: Il governo deve mettere una toppa all'ennesimo scivolone, stavolta deve prendersela con la sua stessa maggioranza, perché l'emendamento firmato dai suoi partiti tocca un punto sensibile ai contratti pirata, che vede fronte unico tra sindacati, Confindustria, parola anche il governo stesso. La modifica proposta dai relatori consentirebbe di avere incentivi per le assunzioni anche quei contratti firmati da organizzazioni non rappresentative, purché il trattamento complessivo sia equivalente, questa la parola usata, ai contratti maggioritari, considerando però anche voci come il welfare aziendale e le indennità contrattuali. Ed è arrivato su spinta del sottosegretario al lavoro Durigon, ex segretario UGL, firmataria di contratti come quello dei rider, che diversi tribunali hanno considerato equivalente sì, ma a quelli pirata. Subito le opposizioni, così come i sindacati, anche quelli vicini al governo come la CISL, hanno chiesto il ritiro, con le perplessità delle organizzazioni padronali che da Confindustria a Confcommercio stanno trattando proprio per arginare la concorrenza sleale di chi firma quei contratti. Martedì sarà posta la fiducia, poi il passaggio in Senato per il voto definitivo, per cui o si rimedia oggi o lo si dovrà fare al Senato allungando l'iter. Un pasticcio imbarazzante per il governo, che premerebbe per il dietrofront, ma deve convincere soprattutto il presidente della Commissione Lavoro di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto. Le opposizioni non si fidano e temono una riscrittura. Chiedono un ritiro secco, che la ministra del Lavoro riferisca in Parlamento.
3: Oggi Papa Leone parlerà al Parlamento spagnolo, è una prima volta assoluta. Ieri oltre 1 milione di persone hanno partecipato alla messa celebrata dal pontefice a Madrid. Un messaggio, quello lanciato da Prevost, che ha messo in difficoltà la destra spagnola, che guarda ora con sospetto al suo pontificato. Il servizio da Madrid.
11: La visita pastorale di Papa Leone in Spagna si è convertita in un viaggio estremamente politico, in cui il pontefice ha ribadito costantemente i punti della sua agenda. Un papa che ha parlato di impegno per costruire il bene comune, ma non di aborto e né di eutanasia. L'unica cosa che ha detto sulla famiglia durante la veglia ai giovani è di non aver paura del matrimonio. E nell'omelia della messa celebrata nel centro di Madrid, a cui hanno partecipato più di 1 milione di fedeli, ha ribadito che nessuno può dirsi veramente cristiano se dalle spalle al suo fratello. Un papa, insomma, che ha messo in difficoltà la destra politica spagnola. Mal si concilia infatti il messaggio del papa con la priorità nazionale, cioè la discriminazione degli stranieri rispetto ai nazionali, introdotta dal Partito Popolare e dall'estrema destra di Vox nelle 7 regioni spagnole dove governano insieme. Nel suo incontro di domenica sera con la società civile ha richiamato i fedeli anche all'uso cosciente delle parole, quasi rivendicando il linguaggio woke che tanto disprezzano Trump e le destre globali. Una sconfessione aperta a Vox, che negli ultimi anni si è eretto a portavoce dell'identità cristiana con una crociata contro i migranti, soprattutto se musulmani, e le persone LGTB. E di fatto dentro Vox c'è già chi inizia a guardare con sospetto Leone. E forse non è un caso che l'applauso più forte per il Papa durante l'incontro con la società civile sia partito quando ha citato Giovanni Paolo II, un referente molto più compatibile con i conservatori spagnoli. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
3: Sara Milanese o Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto e con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato per materiale disperso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. In A11 verso Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna e code a tratti tra Pistoia e il bivio con l'A1 per traffico intenso. Sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze, 2 km di coda tra Ginessa Fiorentina e la Strassigna per un mezzo in avaria, con tendenza all'aumento. Sempre verso Firenze coda a tratti tra Montelupo Fiorentino e Ginessa Fiorentina. Sulla Siena Firenze in direzione Firenze possibili rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze Impruneta. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, i bus 10, 11, 17 e 20 modificati. La passerella pedonale rimane attiva. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Dopo 60 giorni di tregua sostanzialmente rispettata tra Iran e Israele, sono ripresi apertamente i raid incrociati. All'alba si sono avvertite esplosioni a Teheran e altre città iraniane. Israele ha colpito il complesso petrolchimico di Karun. Non ci sarebbero vittime. L'attacco israeliano e la rappresaglia alle quattro ondate di missili lanciate ieri sera dall'Iran, che ha agito in risposta agli ultimi violenti raid aerei su Beirut. Tra poco, alle 10 italiane, a Tel Aviv si riunisce il gabinetto di sicurezza proprio per discutere della ripresa delle ostilità con l'Iran.
3: Nel Golfo Persico cresce dunque il timore di un nuovo allargamento del conflitto. Le diplomazie dei paesi della regione sono al lavoro per scongiurare un'ulteriore escalation, mentre appelli ad un ritorno del cessate il fuoco arrivano dalle cancellerie europee. Si attende la risposta della Casa Bianca. Le relazioni tra Tel Aviv e Washington tornano però a farsi tese dopo che Donald Trump aveva ordinato a Netanyahu di non rispondere agli attacchi iraniani. La ripresa del conflitto preoccupa i mercati. Le borse asiatiche hanno chiuso in ribasso. Al mercato di Amsterdam il gas naturale balza sopra i 51 euro.
2: Il risico bancario, con al centro Monte dei Paschi, Intesa San Paolo, ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di MPS. Contemporaneamente ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali. Parallelamente Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPAS sulla banca senese. La risposta a Banco BPM, che ieri ha proposto a sua volta MPS un'aggregazione che creerebbe il secondo gruppo bancario in Italia.
3: Le elezioni amministrative, urne aperte questa mattina alle 7 fino alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi. Le sfide principali in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Alle 23 di ieri sera l'affluenza si attestava al 39,8%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno.
2: L'Armenia si allontana dall'influenza di Mosca e prosegue il suo percorso di avvicinamento a Bruxelles. I dati definitivi delle elezioni parlamentari che si sono tenute ieri non sono ancora stati ufficializzati, ma il divario tra il partito filoeuropeo del primo ministro Pashinyan e quello guidato dal miliardario russo armeno Kareptian è di oltre 20 punti.
3: E ieri si è votato anche in Perù per il ballottaggio delle presidenziali. Lo spoglio è ancora in corso. Il conteggio ufficiale vede in testa la candidata di destra Keiko Fujimori di un paio di punti percentuali, ma altri monitoraggi mostrano un lieve vantaggio invece del candidato progressista Roberto Sanchez. Per capire il vero vincitore si dovrà dunque attendere ancora.
2: Stati Uniti, 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale, uno è in gravi condizioni. L'aggressore è stato arrestato. L'episodio è avvenuto a pochi metri dalla Madison Square Garden, dove è in programma la finale dell'NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs, alla quale assisterà anche Donald Trump. Dopo l'aggressione, le misure di sicurezza sono state intensificate. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30, buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 coda in uscita Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna. Invece verso Bologna traffico rallentato per materiale disperso tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Inoltre segnalato traffico rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In A11 verso Firenze coda tra Senso Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna e coda a tratti tra Pistoia e il bivio con l'A1 per traffico intenso. Sulla A12 in direzione Genova coda a tratti tra il bivio con la diramazione di Livorno e Pisa Centro per lavori. Sulla Firenze-Pisa Livorno in direzione Firenze, code tra la Stassigna e Firenze Scandicci per viabilità esterna problematica e 2 km di coda tra Ginestra Fiorentina e la Stassigna. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, gli autobus 10, 11, 17, 20 modificati. La passerella pedonale rimane sempre attiva. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Roma, traffico rallentato tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico per un mezzo in avaria. Coda in uscita Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna, mentre verso Bologna coda tratti tra Firenze Sud e il bivio con la A11. Sulla A11 verso Firenze coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e coda tratti tra Pistoia e il bivio con la A1. Verso Pisa traffico rallentato tra Alto Pascio e Lucca Est per materiale disperso. Sulla A12 in direzione Genova coda tratti tra Carrara e Albiano Magra per incidente e tra il bivio con la diramazione di Livorno e Pisa Centro per lavori. Sulla FIPD in direzione Firenze coda tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scaldici per viabilità esterna e traffico rallentato tra Santa Croce sul Darno ed Empoli Ovest. Sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa coda tratti tra Cascina e Pisa Nord-Est per traffico intenso. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina,
1: la la la la. Radio 3 Network.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?

0: meteo.
1: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente

Interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
3: Medio Oriente cresce l'escalation, in Israele risuonano le sirene, dalle 4 di questa mattina è il terzo allarme per attacchi aerei, finora tutti i missili lanciati dall'Iran sono stati intercettati, distrutto anche un ordigno yemenita, da questo fronte è il primo attacco da settimane, gli Houthi hanno anche interdetto a tutte le navi israeliane il passaggio nel Mar Rosso. I raid iraniani seguono quelli che Israele ha lanciato nella notte su varie località del paese, colpito il complesso petrolchimico di Karun, non ci sarebbero vittime. Anche in Libano intanto si registrano nuovi attacchi aerei israeliani, tra poco a Tel Aviv si riunisce il gabinetto di sicurezza.
2: E cresce il timore di un nuovo allargamento del conflitto, le diplomazie dei paesi del Golfo sono al lavoro per scongiurare un'ulteriore escalation, mentre appelli ad un ritorno del cessate il fuoco arrivano anche dalle cancellerie europee. Si attende la risposta della Casa Bianca, le relazioni tra Tel Aviv e Washington tornano a farsi tese dopo che Donald Trump aveva ordinato a Netanyahu di non rispondere agli attacchi iraniani. La ripresa del conflitto preoccupa i mercati. Le borse asiatiche hanno chiuso in ribasso, al mercato di Amsterdam il gas naturale balza sopra i 51 euro.
3: Nelle Filippine si contano ad ora 15 morti a causa del violento terremoto di magnitudo 7.8 registrato nella notte vicino alla città meridionale di General Santos, dove si contano anche danni a diversi edifici. Circa 130 persone risultano ferite, il sisma ha colpito il paese nel giorno di riapertura delle scuole. Rientrato invece l'allarme tsunami che era scattato sulle coste dei paesi della regione.
2: Un'offerta pubblica d'acquisto e scambio volontaria e totalitaria da oltre 30 miliardi è l'offerta che Intesa San Paolo ha messo sul piatto per acquisire il Monte dei Paschi di Siena, ufficializzata con una nota pubblica questa mattina prima dell'apertura dei mercati. Nell'operazione c'è anche Unipol che ha sottoscritto un accordo con Intesa per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS da fondere poi in BPR, su cui punta il controllo di fatto. È la risposta a Banco BPM che ieri ha proposto a sua volta una fusione con MPS alla pari. Il titolo MPS sta volando in borsa con un più 10%.
3: Le elezioni amministrative, urne aperte da questa mattina alle 7 fino alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi. Le sfide principali in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Alle 23 di ieri sera l'affluenza si attestava al 39,8%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno.
2: Sono le 9.34 minuti, per il momento tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Firenze in Pruneta e il Bivio con la variante di valico per traffico intenso. In A12 verso Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna e coda tra Attita Pistoia e Bivio con la 1 per traffico intenso. In A12 in direzione Genova, coda tra Attita Massa e Carrara per lavori. In direzione Livorno, coda tra Attita all'altezza di Pisa Centro in prossimità del Bivio con il raccordo per la A11. Sulla FIPLI in direzione Firenze, coda tra Attita Ginesta Fiorentina e Firenze Scandicci per viabilità esterna problematica. Sulla diramazione per Pisa in direzione Pisa, traffico rallentato tra Navacchio e Pisa Nord-Est per traffico intenso. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, gli autobus 10, 11, 17, 20 modificati, passerella pedonale sempre attiva. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Tra Israele e Iran è ormai guerra aperta. Poco fa nella zona occidentale di Teheran c'è stata una potente esplosione. Questa mattina sono infatti ripresi i raid israeliani sul paese in risposta agli attacchi che l'Iran ha lanciato ieri su tutto il territorio israeliano, colpito anche il sito petrolchimico di Karun. Anche in Israele è ancora attivo l'allerta aerea. Da ieri sera le sirene hanno risuonato varie volte. Finora tutti i missili sono stati intercettati, non si registrano vittime, ma ci sono danni causati da frammenti di ordigni caduti al suolo. A Tel Aviv è in corso una riunione ristretta del gabinetto di sicurezza. Questa mattina sono ripresi gli attacchi anche con gli israeliani sul sud del Libano.
3: A livello diplomatico si stanno intensificando gli sforzi per contenere l'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il suo omologo del Qatar stanno discutendo di una possibile ripresa dei negoziati. Il Pakistan afferma di aver ripreso contatto con tutte le parti della trattativa. Quella in corso però è la peggiore escalation del conflitto dalla tregua di aprile. È una prova cruciale per il negoziato in corso. Si attende la risposta della Casa Bianca.
2: Nelle Filippine continua a salire il numero di morti causati dal terremoto di magnitudo 7.8 registrato questa mattina vicino alla città meridionale di General Santos. Sono 19 ad ora le vittime, più di 130 i feriti. Dati non sono ancora definitivi perché le operazioni di soccorso sono in corso in diverse località e si cercano superstiti tra le macerie degli edifici crollati.
3: Un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria e totalitaria da oltre 30 miliardi con un premio del 12,5% sugli ultimi prezzi di borsa è l'offerta che Intesa San Paolo ha messo sul piatto per acquisire il Monte dei Paschi di Siena, ufficializzata con una nota pubblicata questa mattina prima dell'apertura dei mercati. Nell'operazione c'è anche Unipol, che ha sottoscritto un accordo con Intesa per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS, da fondere poi in Biper, su cui punta il controllo di fatto, e la risposta al banco BPM, che ieri ha proposto a sua volta MPS una fusione alla pari finalizzata alla creazione di un nuovo gruppo bancario e finanziario.
2: Le elezioni amministrative, urne aperte fino alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi, le sfide principali in sei capoluoghi di provincia, Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Alle 23 di ieri sera l'affluenza si attestava al 39,8% con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno.
3: Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. Secondo quanto si apprende dalla questura, la vittima è stata trovata intorno alla mezzanotte a terra sanguinante in un parcheggio vicino ad un centro per anziani. La polizia ha avviato le indagini per omicidio.
2: Sono le 10.35 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency, info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna traffico rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, coda tratti tra Valdarno e Firenze Sud per traffico intenso. Sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze, coda tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci per traffico intenso. Sulla Siena Firenze in direzione Firenze possibili rallentamenti per lavori tra San Casciano e Firenze in Pruneta. Nell'area di servizio Magra Sud, chilometro 96.500 in A12 in direzione Livorno, segnalati disservizi per i mezzi a benzina. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure Africo, gli autobus 10, 11, 17, 20 modificati, passerella pedonale sempre attiva. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco, disco, promotion,
3: promotion,
2: promotion,
3: promotion,
2: promotion, promotion.
4: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.

0: disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Israele e Iran smettano subito di sparare. Dagli Stati Uniti Donald Trump ordina di fermare l'escalation nel Golfo. Dopo 60 giorni di cessate il fuoco sono ripresi i raid incrociati. In Iran colpite Teheran e altre importanti città, danneggiato un importante sito petrolchimico. In Israele tutti intercettati i missili lanciati in diverse ondate dalla serata di ieri. Intesa San Paolo lancia un'offerta da oltre 30 miliardi per acquisire Monte dei Paschi di Siena. Nell'operazione anche Unipol BPR, a cui andrebbero 635 filiali. E la risposta Popolare Milano, che ieri aveva proposto a MPS una fusione alla pari. Nelle Filippine si scava sotto le macerie dopo il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il sud del paese. 20 per ora le vittime accertate, oltre 200 i feriti. Dopo 60 giorni di tregua sostanzialmente rispettata tra Iran e Israele, sono ripresi apertamente i raid incrociati. Dall'alba di oggi si sono avvertite esplosioni a Teheran e altre città iraniane e le sirene sono risuonate più volte anche in territorio israeliano. Israele accusa l'Iran di aver violato per primo il cessate il fuoco. I Pasdaran affermano che la ripresa degli attacchi è legata all'ennesimo attacco israeliano sulla capitale libanese Beirut. Le difese aeree israeliane hanno intercettato e distrutto tutti gli ordigni sparati contro il paese, compreso un missile lanciato dallo Yemen. In Iran ha colpito invece un importante impianto petrolchimico. Allora vediamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio.
1: I sistemi di difesa antiaerea iraniani hanno abbattuto un drone sulla capitale Teheran. Esplosioni sono state udite a Karaj, Isfahan e in diverse città vicino a Teheran, tra cui Islamshahr, Malard, Kharizag e Bagershahr, e anche all'aeroporto di Shiraz nel centro-sud, mentre l'aeroporto di Tabriz era stato preso di mira la notte scorsa. L'aviazione militare israeliana ha colpito un impianto petrolchimico nel sud-ovest, nella provincia del Khuzestan, e in risposta i Pasdaran hanno lanciato missili contro un impianto petrolchimico in Israele. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti sono responsabili dell'aggressione israeliana. Le posizioni contraddittorie dei funzionari statunitensi hanno gettato un'ombra sul clima negoziale. Le conseguenze dell'escalation delle tensioni ricadranno anche sugli Stati Uniti. Secondo l'emittente di opposizione Iran International, le comunicazioni tra la guida suprema Mojtaba Khamenei e i funzionari iraniani sono state interrotte ieri notte. Gli attacchi missilistici contro Israele sono stati probabilmente condotti secondo protocolli militari prestabiliti, senza coordinamento con l'ufficio della guida suprema, anche perché la risposta iraniana all'attacco israeliano contro la periferia meridionale di Beirut è sembrata troppo rapida per essere stata la conseguenza di uno scambio di messaggi con Mojtaba Khamenei. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E quella in corso è la peggiore escalation del conflitto dalla tregua di aprile. A livello diplomatico, le diplomazie dei paesi del Golfo stanno intensificando gli sforzi per un ritorno al cessate il fuoco. Dagli Stati Uniti poco fa è arrivato il monito di Donald Trump. Israele e Iran la smettono immediatamente di sparare. In diretta Roberto Festa. Roberto.
2: Buongiorno, il messaggio da parte di Donald Trump è molto breve, singolarmente breve per i suoi standard. Il presidente statunitense chiede appunto a Iran e Israele di mettere immediatamente fine all'escalation. Ci si è spesso chiesti in questi mesi, prima per Gaza, poi per l'Iran, quanto Benjamin Netanyahu agisca in modo autonomo rispetto alle amministrazioni americane. Sicuramente l'agenda, gli interessi, gli obiettivi del governo israeliano sono diversi rispetto a quelli di Washington e l'abbiamo visto diverse volte. Nel caso dell'Iran, Netanyahu spinge affinché l'offensiva militare vada avanti sino alla caduta definitiva del governo degli Ayatollah. Sarebbe un punto importante per Netanyahu prima delle elezioni israeliane di ottobre. Trump in questo momento ha invece assolutamente bisogno che la guerra in Iran finisca. Negli Stati Uniti emerge una larga insoddisfazione nell'opinione pubblica, soprattutto per gli effetti che la guerra ha avuto su prezzi, economia. Detto questo, è improbabile che Israele si sia mosso militarmente, e cioè senza il via libera americano. Eyal Zamir, capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, ha parlato due volte nelle ultime 24 ore con l'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare statunitense in Medio Oriente. Quindi gli americani sanno molto bene che cosa Israele militarmente sta facendo. Probabile che a Washington pensino di esercitare pressioni per procura, quindi attraverso Israele, per portare l'Iran in modo serio, conclusivo, al tavolo dei negoziati. Omar.
0: Grazie a Roberto Festa. L'Ucraina negli ultimi 5 mesi ha recuperato 600 chilometri quadrati dai territori occupati dalle truppe russe, lo rivelano oggi i vertici delle forze armate di Kiev, dichiarazioni che confermano il momento di forza sul campo dell'esercito ucraino, i cui droni nelle ultime settimane hanno dimostrato più volte di essere in grado di colpire a fondo in territorio russo. E anche grazie a questa fase favorevole che il presidente Zelensky ha rilanciato il dialogo con Putin, trovando il supporto di Gran Bretagna, Francia e Germania. Sentiamo Sara Milanese.
3: Congelare le linee del fronte, concordare un cessate il fuoco e avviare presto dei negoziati ai quali l'Europa dovrà partecipare. Questi i punti principali della proposta uscita dal vertice di Londra tra Volodymyr Zelensky, Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. L'iniziativa europea arriva in un momento in cui l'Ucraina rivendica una posizione di superiorità sul campo ed è anche sulla base di questa forza che Zelensky ha strategicamente proposto a Putin di aprire un colloquio diretto per la fine della guerra. Il rifiuto del Cremlino per Kiev è stato diplomaticamente un assist. Ora Zelensky torna dal vertice di Londra di ieri forte del rinnovato sostegno delle 3 principali economie europee e di fronte allo stallo ormai conclamato dei colloqui trilaterali mediati dagli Stati Uniti con Trump impegnato sul fronte medio orientale. La partecipazione dell'Europa al tavolo dei negoziati non è l'unica novità che arriva da Londra. Zelensky si è infatti detto pronto a concessioni mai ipotizzate prima, il congelamento della linea del fronte come base negoziale, che al momento vede in mano russa ancora gran parte del Donbass. È la via più rapida per arrivare al cessate il fuoco, ha ammesso lo stesso presidente ucraino, sottolineando che l'obiettivo è di fermare la guerra in modo definitivo, senza entrare però per ora nel merito della restituzione o dell'eventuale cessione delle regioni contese.
0: Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica d'acquisto da oltre 30 miliardi per acquisire Monte dei Paschi di Siena. Nell'operazione c'è anche Unipol, che ha sottoscritto un accordo con Intesa per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS da fondere poi in BPR, di cui è azionista di maggioranza. È la risposta a BPM Popolare Milano, che ieri ha proposto a sua volta a MPS una fusione alla pari finalizzata alla creazione di un nuovo gruppo bancario e finanziario. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
4: L'aria era quella che si respira prima della tempesta. Il riassetto bancario italiano dopo la scalata di MPS a Mediobanca non poteva non vedere la discesa in campo di Intesa San Paolo, e così è stato. Banco Popolare Milano ha tentato una manovra difensiva domenica, cercando di non rimanere completamente fuori dai giochi, offrendo una sponda a Luigi Lovaglio, ma l'offerta pubblica di scambio lanciata su Monte dei Paschi dal primo gruppo bancario italiano non lascia spazio a ipotesi nordcentriche. L'AD di Intesa Carlo Messina sta cercando il colpo per fare il salto dimensionale e soprattutto mettere le mani su Generali senza grandi sforzi. L'offerta per i soci di Monte Paschi è allettante: scambio azionario e versamento in contanti di 1 euro pare un premio del 12,5% sui valori di borsa pre-lancio. Nell'operazione è pienamente coinvolta Unipol, già primo socio di BPR, che acquisterebbe 635 sportelli e il marchio Monte Paschi. Fuori dalla partita sicuramente Banco Popolare Milano, almeno per ora, e sconfitta clamorosa per Francesco Gaetano Caltagirone, che rimarrebbe socio di peso ma senza toccare palla nella futura aggregazione. Sullo sfondo la politica, che salvo la Lega probabilmente non si esprimerà su questo nuovo tassello del risico, mentre dall'eventuale successo dell'operazione risorgerebbe il ruolo di Alberto Nagel, l'AD di Mediobanca estromesso dopo l'assalto da parte di MPS e ora consulente di Unipol.
0: Le elezioni amministrative, urne aperte fino alle 15 di oggi per i 42 comuni al voto, per i ballottaggi. Le sfide principali in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Treni e Agrigento. Alle 23 di ieri sera l'affluenza si attestava al 39,8%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
5: 3-3, i ballottaggi nelle 6 città capoluogo di provincia vedono una parità al momento tra destra e sinistra, le due coalizioni che si contendono la vittoria. Insieme ai 41 comuni, complessivamente sono circa 1 milione di persone al voto, anche oggi fino alle 15, e un primo turno per un centinaio di comuni in Sardegna. In 3 città, Arezzo, Lecco e Macerata, parte in vantaggio il centrodestra, nelle altre 3, Chieti, Trani e Agrigento, è il centrosinistra ad essere favorito. Sarà importante vedere come le varie liste civiche hanno deciso di schierarsi. Nelle altre città c'è ad esempio il caso di Vigevano, dove la lista di Vannacci ha avuto quasi il 14%, voti che ora il candidato di centrodestra di Forza Italia insieme a una lista civica spera di poter ottenere per vincere in un'alleanza che dal punto di vista politico e di programma non avrebbe nulla in comune. Dopo la vittoria a Venezia, che la destra ha considerato come un segno di rivalsa e di recupero dopo il referendum, oggi si faranno i conti complessivamente dei comuni persi o vinti, e questo sarà l'ultimo voto di quest'anno in una campagna elettorale per le politiche ormai cominciata, con 2 grandi temi: i sommovimenti nelle coalizioni, soprattutto a destra con Vannacci, e poi l'interrogativo di una legge elettorale che Meloni vorrebbe cucirsi come un vestito perfetto per vincere. Questa settimana sarà quella degli emendamenti alla legge elettorale. L'opposizione dovrà decidere se dare battaglia, magari utilizzando l'unico punto che può far litigare la destra, e cioè le preferenze. Linea allo studio.
0: Nelle Filippine continua a salire il numero di morti causato dal terremoto di magnitudo 7.8 registrato questa mattina presto vicino alla città meridionale di General Santos. Sono 19 ad ora le vittime accertate, più di 150 i feriti. I dati non sono ancora definitivi perché le operazioni di soccorso sono in corso in diverse località. Si cercano superstiti tra le macerie degli edifici crollati. Il sisma ha colpito il paese nel giorno di riapertura delle scuole. Scosse di assestamento si sono registrate per tutta la mattinata. Ieri si è svolto in Perù il ballottaggio delle presidenziali, a spoglio ancora in corso, mancano meno del 9%, tra la candidata di destra Keiko Fujimori e quello progressista Roberto Sanchez. È ancora testa a testa, a dividerli sono meno di 200.000 voti. Per capire il nome del vero vincitore si dovrà quindi attendere ancora. L'Armenia si allontana dall'influenza di Mosca. Le elezioni parlamentari che si sono tenute ieri hanno confermato il contratto civile del primo ministro Pasisian, il primo partito del paese con quasi il 50% dei voti ottenuti, molto distanziati i partiti dell'opposizione, favorevoli a mantenere buone relazioni con Putin. Nuovo capitolo nella storia del Leoncavallo. Il centro sociale, insieme ad una cordata di imprenditori, ha fatto una proposta d'acquisto dell'immobile di via Watteau, ma dalla proprietà, il gruppo Cavassi, non è arrivata alcuna risposta. Il punto è stato fatto in una conferenza stampa fuori dal Leoncavallo. Sentiamo Roberto Maggioni.
6: In questo nuovo capitolo della storia del Leoncavallo c'erano gli attivisti, c'erano gli artisti interessati a condividere lo spazio del centro sociale, ma soprattutto c'erano i soldi, 5 milioni di euro, il doppio della stima preliminare del valore dell'area, messi sul tavolo da Leoncavallini insieme a una cordata di imprenditori. Una valutazione molto più generosa di quei 2-3 milioni di valore dell'immobile di via Watteau di cui si era parlato fino ad ora. La risposta del gruppo Cavassi? Nessuna. Che in ambito immobiliare, ma non solo, equivale a un no. Nei mesi scorsi interlocuzioni informali tra Leoncavallo e Cavassi c'erano state. I 5 milioni sarebbero stati la base di partenza della trattativa, una trattativa che avrebbe tenuto conto della vocazione sociale e culturale di uno spazio come il Leoncavallo, in questa sua nuova versione, non più illegale ma nemmeno al 100% proprietaria. L'idea era quella di una improprietà collettiva, formulazione teorica da mettere in pratica, e per farlo Leo avrebbe voluto partire dal rientro nei capannoni di via Watteau. I 5 milioni di euro sarebbero serviti a questo. Quali siano i motivi per i quali la proprietà ha detto no, gli attivisti del Leoncavallo e i 2 ambasciatori che hanno condotto la trattativa Pino Tripodi e Sergio Cusani non lo sanno, ma due ipotesi ci sono: l'attesa di un possibile cambio di colore politico a Palazzo Marino, che possa cambiare anche destinazione d'uso all'area, oppure, con questa stessa destinazione d'uso industriale, la trasformazione del capannone di via Watteau in un grande data center. È il business del momento e la regione Lombardia ha appena cucito una legge regionale su misura. La terza opzione è nelle mani dei giovani: rioccuparlo.
0: Sarà milanese Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
8: Popolare Network.
9: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Notiziario del traffico a cura di chi parla, Cesare Martignon per la redazione di Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud. In A11 verso Firenze, 1 chilometro di coda per incidente tra il bivio A11 Firenze Nord e Firenze Peretola con tendenza all'aumento. Sulla Firenze Pisa Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra la Stassigna e Firenze Scandicci per traffico intenso e coda tra San Miniato ed Empoli Ovest per lavori. Sulla Siena Firenze si ricorda la chiusura questa sera in entrambe le carreggiate con uscita obbligatoria greve in Chianti al cimitero degli americani e rientro a San Casciano Nord per lavori dalle 22 alle 06. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze chiusura fino al 14 settembre per lavori RFI, deviazioni passando da Cure, Africo, gli autobus 10, 11, 17, 20 modificati, passerella pedonale sempre attiva. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.
3: Il desiderio è come un cane, è abituato a seguirti da quando mi sveglio a quando vado a dormire. Non riesco neanche a

0: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

one and the two and the buckle of my shoe.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network. Yo DJ Radio 3 Network. DJ Master Mix.
1: Come on!

Yes.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipilì per traffico intenso, rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze per lavori. Restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radar Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30.
1: Urne chiuse per il secondo turno delle elezioni amministrative, da circa mezz'ora è iniziato lo spoglio in 42 comuni dove si votava per il ballottaggio, non ci sono exit poll né sono ancora disponibili le prime proiezioni, l'unico dato al momento è quello dell'affluenza che con metà delle sezioni arrivate viaggia attorno al 54%, in calo dunque di quasi 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Riflettori oggi puntati soprattutto sui 6 capoluoghi di provincia che erano al ballottaggio sono Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Cerata e Trani, in corso lo spoglio anche in Sardegna dove invece si votava al primo turno in 148 comuni.
0: Iran e Israele avrebbero entrambi fermato gli attacchi reciproci ripresi la scorsa notte dopo 2 mesi di cessato il fuoco. Secondo i media israeliani la decisione di Netanyahu sarebbe arrivata dopo un'ennesima telefonata con Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha scritto sui social che Iran e Israele stanno trattando su un cessato il fuoco e che in generale i negoziati tra iraniani e Stati Uniti procedono bene. Nelle ultime ore ci sarebbe comunque stato uno scambio a fuoco tra esercito israeliano ed Hezbollah tra il sud del Libano e il nord di Israele.
1: Secondo quanto riporta La Repubblica, il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è formalmente indagato dalla Procura di Roma con l'ipotesi di violenza sessuale. Indagato anche un carabiniere per tentata violenza privata. Silvestro è stato denunciato da un agente di commercio che ha raccontato la tentata violenza nell'ufficio del senatore dove si era recata per vendere vini pregiati. Il tramite tra i due era stato il carabiniere che sempre secondo la donna poi l'avrebbe minacciata per non denunciare. Silvestro, che è anche presidente della commissione bicamerale per le questioni regionali, aveva respinto l'accusa irridendo la presunta vittima, definita una donna normale rispetto a lui che sarebbe un bell'uomo, e accusandola di un tentativo di estorsione. Oggi si è scusato per quelle parole.
0: Aria di Aventino in Parlamento, le opposizioni hanno abbandonato la Commissione Lavoro dove è in discussione il decreto 1 maggio, stravolto dall'emendamento della maggioranza che riabilita i contratti pirata. L'emendamento, come altri, sarebbe stato riformulato, ma la maggioranza non ha ancora fornito un nuovo testo. Le opposizioni chiedevano anche un intervento della ministra del Lavoro Calderone, che però non si è presentata. Una pantomima l'ha definita il capogruppo del PD Arturo Scotto. Contro l'emendamento si erano schierati tutti i sindacati, le associazioni padronali. I sindacati sono allarmati anche per un altro emendamento, quello che dovrebbe recepire la direttiva europea sui rider, ma che anche in questo caso ne stravolgerebbe il senso, inserendo una sorta di scudo sui procedimenti giudiziari e deregolamentando ulteriormente l'utilizzo dei lavoratori in somministrazione. L'esame degli emendamenti è ripreso poco fa, la partita si deve chiudere entro oggi, domani verrà posta la fiducia prima del passaggio al Senato.
1: Le opposizioni hanno abbandonato anche la commissione d'inchiesta bicamerale sul Covid dopo che il presidente Lisei di Fratelli d'Italia ha delegato consulenti della commissione a effettuare interrogatori di semplici cittadini in un commissariato di polizia. È stata superata una linea rossa, scrivono in una nota congiunta i capigruppo di PD, Movimento 5 Stelle, AVS e Italia Viva, che hanno chiesto le dimissioni di Lisei, che ha rifiutato.
0: Le reazioni al tentativo di Intesa e Unipol di acquisire Banca Monte dei Paschi. Il Ministero dell'Economia prende atto delle iniziative su cui è stato informato. Iniziative, si legge in una nota, che riconoscono la valorizzazione della banca. Se il governo resta cauto, apprezzamenti arrivano invece da Confindustria. Orsini ha sottolineato che l'operazione è un bene per l'Italia. Oggi in conferenza stampa hanno parlato i due amministratori delegati di Intesa San Paolo e di Unipol, rivendicando l'operazione. L'iniziativa crea valore per soci, imprese e clienti, ha detto il CEO di Banca Intesa San Paolo Messina, che fa notare come la loro offerta sia appunto una vera e propria offerta di acquisto, mentre da parte della Banca Popolare di Milano sarebbe una lettera d'amore a MPS.
1: La società di Cipriani ha fatto causa, ma negli Stati Uniti, alla RAI e al Fatto Quotidiano, chiedendo un risarcimento di 250 milioni di dollari per le notizie pubblicate sulla grazia del Quirinale a Nicole Minetti. Oggi il Fatto ha pubblicato le chat e le conversazioni con la principale testimone, la massaggiatrice e dipendente del ranch di Cipriani e Minetti in Uruguay, dove accusava la coppia di organizzare festini con droga e prostitute. Dichiarazione poi ritrattata da un notaio. La donna non è mai stata sentita dalla Procura di Milano, che ha istruito il procedimento.
0: 15.35 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Ci risentiamo alle 17.30. Popolare.
2: Popolare Network.
3: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipilì per traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze per lavori. Restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sulla A12, a causa di un guasto all'impianto, l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Thank you.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buon pomeriggio alle 17.30, le notizie di Popolare Network.
1: Pareggio tra centrosinistra e centrodestra e ballottaggi delle elezioni comunali a Spoglio ormai quasi concluso. Nei 6 capoluoghi di provincia che erano al voto, 3 vanno a destra, sono Arezzo, Lecco e Macerata. Negli altri 3 invece, Agrigento, Chieti e Trani, vince il centrosinistra. Tra i comuni più piccoli si segnalano i risultati di Vigevano, che resta a destra nonostante la concorrenza di Vannacci, Molfetta, dove ha vinto un candidato di Rifondazione Comunista sostenuto dal Campo Largo, mentre in Lombardia da segnalare Legnano, che è l'unico comune che era al ballottaggio che resta al centro-sinistra. L'affluenza definitiva è stata del 52%, in calo di oltre 8 punti percentuali rispetto al primo turno.
0: La Casa Bianca ha confermato l'ultima chiamata tra Trump e Netanyahu, nella quale il presidente americano avrebbe chiesto nuovamente al primo ministro israeliano di fermare gli attacchi sull'Iran. Secondo i media israeliani, Netanyahu avrebbe sospeso ulteriori raid su Teheran. Gli iraniani avevano già annunciato di essersi fermati, minacciando però di riprendere i loro attacchi in caso di bombardamenti israeliani sul Libano. Stasera Netanyahu riunirà il suo gabinetto per la sicurezza, ha annunciato una dichiarazione intorno alle 18.15 italiane.
1: La battaglia finanziaria sul Monte dei Paschi, oggi ci sono state le prime reazioni, cauta quella del governo, il Ministero dell'Economia prende atto, dal PD l'appello al governo a non interferire. Ottima notizia invece per Confindustria. E oggi hanno parlato i due protagonisti dell'offerta, gli amministratori di Banca Intesa Messina e di Unipol Cimbri, rivendicando l'operazione e criticando invece il tentativo, ritenuto poco solido, con cui Banca Popolare di Milano, protagonista nell'attuale CDA di Monte dei Paschi, aveva provato ad anticipare l'iniziativa. Sempre oggi Intesa ha aumentato il suo pacchetto di azioni in generali, ritenuto il vero obiettivo finale dell'operazione.
0: Le opposizioni hanno abbandonato la Commissione Lavoro, dove è in discussione il decreto primo maggio, stravolto dall'emendamento della maggioranza che riabilita i contratti pirata. L'emendamento, come altro, è stato riformulato. La maggioranza non ha fornito ancora nuovo testo neanche alla ripresa dei lavori, dove le opposizioni non sono rientrate. Le opposizioni chiedevano anche un intervento della ministra del lavoro Calderone, che però non si è presentata. Una pantomima, l'ha definita il capogruppo PD Arturo Scotto. La partita si deve chiudere entro oggi, domani verrà posta la fiducia prima del passaggio in Senato.
1: E le opposizioni hanno abbandonato anche la commissione d'inchiesta bicamerale sul Covid, dopo che il presidente Lisei di Fratelli d'Italia ha delegato consulenti della commissione a effettuare interrogatori di semplici cittadini in un commissariato di polizia senza la presenza degli stessi parlamentari. È stata superata una linea rossa, scrivono in una nota congiunta i capigruppo di PD, Movimento 5 Stelle, AVS e Italia Viva, che denunciano l'uso politico della commissione e hanno chiesto le dimissioni di Lisei, che ha rifiutato.
0: Secondo quanto riporta Repubblica, il senatore di Forza Italia Francesco Silvestri è formalmente indagato dalla Procura di Roma con l'ipotesi di violenza sessuale. Indagato anche un carabiniere per tentata violenza privata. Silvestri è stato denunciato da un agente di commercio che ha raccontato la tentata violenza nell'ufficio del senatore, dove si era recata per vendere vini pregiati. Il tramite tra i due era stato il carabiniere, che sempre secondo la donna poi l'avrebbe minacciata per non denunciare. Silvestro, che è anche presidente della commissione bicamerale per le questioni regionali, aveva respinto le accuse irridendo la presunta vittima e accusandola di un tentativo di estorsione. Oggi si è scusato per quelle parole. 17.35 è tutto, alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per un veicolo in avaria, 2 km di coda tra Barberino e Aglio. Per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 in direzione Pisa per incidente, 2 km di coda tra Altopascio e Lucca Est. Per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita alla Strassigna, a Santa Croce e a Cascina. Rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce e tra Lavoria e Vicarello. Code a tratti in entrambe le direzioni tra la Strassigna e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via della Sala tra via San Bonaventura e il Civico 123, divieto di transito per lavori di Publiacqua. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buona serata alle notizie delle 18.30. Dopo i primi attacchi incrociati in due mesi di cessato il fuoco, Iran e Israele hanno annunciato di essersi fermati almeno per ora. L'annuncio di Netanyahu è arrivato dopo l'ennesima telefonata con Trump. Il presidente americano insiste, un accordo con Teheran è vicino, il quadro in Medio Oriente rimane però fluido e imprevedibile. Pareggio 3-3, ballottaggi per le comunali, tra i capoluoghi al voto la destra vince ad Arezzo, Lecco e Macerata, il campo largo tiene Trani, Chieti e prende Agrigento. Meloni esulta, confermata la nostra forza, ma contando il primo turno 10 sindaci su 16 sono del centro-sinistra. La battaglia finanziaria sul Monte dei Paschi, il governo prende atto, l'opposizione non interferisca. Plaude Confindustria, Intesa e Unipol provano a scalzare Banca Popolare di Milano dall'Istituto Senese e puntano a generali. Aria di Aventino, le opposizioni abbandonano la commissione lavoro, il governo non ha ancora tolto né riformulato l'emendamento che riabilita i contratti pirata nel decreto sul giusto salario contro cui si erano schierati sindacati e imprese. Ed è scontro anche nella commissione, inchiesta Covid, Fratelli d'Italia ha delegato alcuni consulenti a interrogare privati cittadini fuori dal Parlamento in una caserma di polizia. L'opposizione abbandona i lavori, la maggioranza usa la commissione per colpire i governi precedenti. Il senatore di Forza Italia Silvestro è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un agente di commercio che ha raccontato di essere stata aggredita nell'ufficio al Senato. Indagato anche un carabiniere che secondo la donna avrebbe cercato di convincerla a tacere. Queste le principali notizie, ci sentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 nel giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.
0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 in direzione Pisa, per incidente, 2 km di coda tra Alto Pascio e Lucca Est. Per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita a Lastrassigna, a Santa Croce e a Cascina. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via della Sala tra via San Bonaventura e il civico 123, divieto di transito per lavori di Publiacqua. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: meteo.
1: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney.

0: Il disco promotion della settimana è The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Iran e Israele hanno detto di aver cessato gli attacchi dopo i primi raid dall'inizio del cessate il fuoco di 2 mesi fa. L'annuncio di Netanyahu è arrivato dopo una chiamata con Donald Trump, che in serata è tornato a minacciare il premier israeliano: potresti rimanere presto solo con l'Iran. Ai ballottaggi per le comunali i capoluoghi finiscono in parità, 3 a destra e 3 al campo largo, mentre il decreto lavoro si avvia verso l'approvazione domani dopo una correzione dell'emendamento che reintroduceva i contratti pirata. Ma per le opposizioni non è abbastanza. E intanto la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano Ben-Gvir dopo il video in cui scherniva gli attivisti della flottiglia ammanettati e inginocchiati a terra. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, ha risposto il ministro israeliano. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Iniziamo con la situazione in Medio Oriente. Iran e Israele hanno annunciato di essersi fermati dopo il primo scambio a fuoco degli ultimi 2 mesi dalla tregua entrata in vigore lo scorso 8 aprile. Entrambi però hanno aggiunto di essere pronti a riprendere la guerra. Per un quadro delle ultime ore sentiamo Emanuele Valenti.
1: Iran e Israele hanno fatto per ora un passo indietro. Teheran ha minacciato altri attacchi se Israele dovesse colpire ancora il Libano. Netanyahu ha ribadito che la guerra non è finita e che sparerà di nuovo se gli iraniani dovessero lanciare altri missili verso Israele. Per Netanyahu non è finita nemmeno, ovviamente, la guerra con Hezbollah. Il suo annuncio dopo una nuova telefonata con Trump: i rapporti tra i due sono complicati. Il presidente americano avrebbe detto a Netanyahu che non può andare avanti proprio adesso che sarebbe vicino un primo accordo con l'Iran.
0: E come leggere e interpretare tutto questo? Torniamo da Emanuele Valenti.
1: Primo, l'alleanza storica Stati Uniti-Israele non è in discussione, ma la Casa Bianca, che ha fretta di chiudere la guerra, fa sempre più fatica a gestire il rapporto con il governo israeliano. Secondo punto, con i missili su Israele per il Libano, e la Repubblica Islamica invece ha ribadito il suo ruolo regionale, anche se la sua rete, sappiamo, è indebolita. E hanno sparato su Israele anche gli Houthi dello Yemen, che sarebbero quelli che su ordine di Teheran potrebbero chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb in uscita dal Mar Rosso, dove passa un altro 15% del commercio marittimo globale. Terzo e ultimo punto, siamo di fronte all'ennesima conferma di come la strategia iniziale di Trump e Netanyahu, guerra lampo e caduta del regime iraniano, sia fallita. Abbiamo citato il negoziato e sappiamo le richieste iraniane essere pesanti, per esempio gestione di Hormuz e scongelamento di una parte dei fondi di Teheran all'estero. Nel regime iraniano c'è chi pensa che questo passaggio vada sfruttato per un accordo vantaggioso con gli Stati Uniti, con il nucleare ancora rinviato.
0: Potresti rimanere presto solo contro l'Iran, così avrebbe detto Donald Trump a Netanyahu, come lo stesso presidente degli Stati Uniti ha riferito in un'intervista. Il rapporto tra i due leader è un'altra questione chiave al momento in Medio Oriente. Sentiamo Roberto Festa.
2: Sono io che prendo le decisioni, non lui. Le parole di Donald Trump in un'intervista al Financial Times sono perentorie. E lui che deve eseguire i suoi ordini è Benjamin Netanyahu, che, secondo Trump, non decide nulla sull'Iran. La questione in realtà è più complessa. Tra presidente e primo ministro è in corso una partita ambigua. È anzitutto improbabile che Israele abbia attaccato l'Iran all'insaputa degli americani. Eyal Zamir, capo di Stato Maggiore israeliano, si è sentito più volte nelle scorse ore con Brad Cooper, a capo dei militari americani in Medio Oriente. Probabile che agli Stati Uniti servisse far pressione sull'Iran per procura, grazie a Israele, per spingere Teheran al tavolo dei negoziati. L'attacco dà anche modo a Netanyahu di presentarsi alla sua opinione pubblica, prima delle elezioni di ottobre, come infaticabile difensore della sicurezza di Israele. Il primo ministro non deve però spingersi troppo in là. Trump infatti ha bisogno di chiudere alla più presto un conflitto che lo ha danneggiato all'interno degli Stati Uniti. Quindi via libera a limitati attacchi israeliani, un richiamo rigido quando Netanyahu, che Trump ha chiamato pazzo, sembra mettere a rischio i negoziati. È un gioco, poliziotto buono, poliziotto cattivo, con cui due leader legatissimi cercano di portare a termine il conflitto. È un gioco che difficilmente finirà bene per entrambi. L'obiettivo di Trump è obbligatoriamente un'intesa. L'unico obiettivo che Netanyahu può accettare è la caduta degli Ayatollah. Per uno dei due, Netanyahu o Trump, questa guerra finirà in modo non voluto, non desiderato, quindi con una sconfitta. Linea allo studio.
0: Dal Cremlino è arrivata oggi la risposta a Zelensky, che da Londra, dove ha incontrato ieri sera i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania, ha rilanciato la proposta di aprire un negoziato. È veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, ha detto così il portavoce di Putin, Peskov. Anche a Bruxelles si stanno muovendo intanto i passi sia nel sostegno a Kiev sia nella discussione sull'allargamento.
3: Giugno sta diventando sempre più il mese dell'Ucraina nel dibattito pubblico e politico europeo. Dopo l'intesa con l'ungherese Magyar per sbloccare i negoziati di adesione UE, le proposte franco-tedesche e il vertice dei volenterosi in vista di possibili negoziati di pace con la Russia. La giornata di oggi a Bruxelles conferma l'impressione di una spinta ormai concreta per il sostegno dell'Unione a Kiev. Prima di tutto perché la Commissione ha annunciato che entro la fine del mese stanzierà la prima tranche del prestito da 90 miliardi di euro concordato dai leader UE nel dicembre 2025 e poi sbloccato con il cambio di governo a Budapest. Si tratta di 9 miliardi complessivi, 6 per le spese militari e 3 per il bilancio pubblico. Stiamo definendo gli ultimi dettagli, ha precisato un portavoce della Commissione. L'annuncio arriva nello stesso giorno dell'erogazione di quasi 3 miliardi di euro a Kiev per mantenere le spese della pubblica amministrazione, attraverso lo strumento finanziario già funzionante e che dal 2024 ha già stanziato quasi 30 miliardi. Ma non bisogna dimenticare che i 27 governi stanno anche lavorando sull'intesa definitiva per aprire il primo gruppo di capitoli negoziali con l'Ucraina. Mentre opzioni creative e inedite come l'adesione accelerata o l'integrazione parziale rimangono sullo sfondo come alternative ancora fumose e poco gradite, si guarda alla riunione degli ambasciatori di mercoledì, o al più tardi venerdì, come il momento decisivo che potrà aprire la strada verso il classico processo di allargamento dell'Unione. Se tutto andrà liscio, la data da segnare in calendario per la conferenza con Kiev è il prossimo 15 giugno. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: In Armenia, il partito dell'attuale primo ministro Pashinyan si è confermato come prima formazione alle elezioni parlamentari. Molto largo, quasi al 50% il consenso, mentre i due partiti dell'opposizione, più favorevoli a mantenere un legame più stretto con Mosca, sono molto distanziati. Congratulazioni sono arrivate dalle istituzioni europee, visto l'avvicinamento che il primo ministro ha portato avanti negli ultimi anni. E veniamo all'Italia. È finito in un sostanziale pareggio l'ultimo atto delle elezioni comunali. Tra i 6 capoluoghi che erano oggi al ballottaggio, 3 sono andati a destra, Arezzo, Lecco e Macerata, e gli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani, al campo largo. Meloni ha esultato, confermata la nostra forza, ma il pareggio non sposta gli equilibri nazionali. Contando anche il primo turno, 10 sindaci su 18 sono andati al centro-sinistra. Da Roma, Anna Bredice.
4: Tajani è stato il primo a celebrare una vittoria che alla fine non c'è stata. Giorgia Meloni poco dopo si è precipitata a parlare di una conferma della stabilità di governo arrivata con questo voto. Forse la destra ha voluto fissare subito quel 3-3 dei capoluoghi di provincia al ballottaggio per far apparire il voto come un pareggio o una loro rivincita se si mette insieme anche il risultato di Venezia. Alla fine dei conti della giornata ciò che viene fuori è che sono molte di più le città che vanno al centro-sinistra che al centro-destra, soprattutto al sud. In Sicilia, ad esempio, ad Agrigento, dopo decenni di giunte di centrodestra, nella provincia di Napoli, e questo è un tema su cui Meloni dovrà interrogarsi. Su 18 capoluoghi di provincia, il centrosinistra ne conquista 10, il centrodestra 6. Di queste sono di più le città che cambiano giunte a favore della coalizione progressista, che è il contrario. Certo, a destra vanno Arezzo e poi Lecco, e chiaramente quell'inaspettata Venezia al primo turno. Ma oggi non c'è la sconfitta del campo largo, anche se bisogna bisognerà capire con i dati dei flussi il risultato e l'apporto che hanno dato i 5 Stelle. Particolare ed interessante è il risultato di Molfetta, dove vince un candidato di Rifondazione Comunista sostenuto da un campo largo con un PD che su richiesta di Elly Schlein ha commissariato il PD locale, cambiando proprio direzione. A differenza di Giorgia Meloni, Elly Schlein e Bonelli hanno parlato poco fa dicendo che la coalizione progressista è in campo per vincere. Se ancora sono lontane le politiche per Meloni, questo è un campanello d'allarme per le città che andranno al voto l'anno prossimo, che sono molto importanti.
5: È stato dietro le quinte per mesi, al momento opportuno ha calato.
0: Si è interrotto il servizio di Anna Bredice proprio sul finale e passiamo a, a un altro elemento di queste comunali, cioè le liste di Vannacci per la prima volta presente a un test elettorale. Al di là dei risultati di oggi, il generale è destinato a pesare sempre di più nei rapporti della destra italiana. Sentiamo Alessandro Braga. Scusate, anche il servizio di Alessandro Braga non riusciamo a presentarvelo. E passiamo quindi al decreto lavoro, via libera dalla commissione al decreto lavoro che si avvia verso l'approvazione. In serata è stata tolta la parte dell'emendamento presentato dal governo che rendeva equivalenti i contratti firmati dalle organizzazioni minori e i contratti maggiormente rappresentativi. Rimane però la parte che definisce il cosiddetto salario giusto con voci retributive e welfare contrattuale, riducendo i margini di contrattazione, e contestato da opposizioni e sindacati. Così domani il testo arriverà in aula per la fiducia. La battaglia finanziaria sul Monte dei Paschi. Oggi ci sono state le prime reazioni, cauta quella del governo. Il Ministero dell'Economia prende atto dal PD l'appello al governo a non interferire. Ottima notizia invece per Confindustria, e oggi hanno parlato i due protagonisti dell'offerta, gli amministratori di Banca Intesa Messina e di Unipol Cimbri, rivendicando l'operazione e criticando invece il tentativo, ritenuto poco solido, con cui Banca Popolare di Milano, protagonista nell'attuale CDA di Monte dei Paschi, aveva provato ad anticipare l'iniziativa. Sempre oggi Intesa ha aumentato il suo pacchetto di azioni in generali, ritenuto il vero obiettivo finale dell'operazione. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
5: È stato dietro le quinte per mesi, al momento opportuno ha calato l'asso. L'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, con l'Opas su MPS riesce laddove tutti avevano fallito: creare il primo gruppo bancario assicurativo italiano con un controllo azionario stabile e non facilmente scalabile. L'alleanza con Unipol per gli sportelli del vecchio Montepaschi è la ciliegina sulla torta che permette al gruppo assicurativo controllato dalle cooperative di dare vita alla terza realtà bancaria italiana grazie ai 635 sportelli del Monte dei Paschi, su cui Intesa nulla avrebbe potuto fare causa antitrust. Le generali passano quindi sotto il controllo di Intesa senza un eccessivo dispendio finanziario, mentre torna sulla scena la D di Mediobanca, Alberto Nagel, che era stato sconfitto dall'assalto del Monte dei Paschi in versione Luigi Lovaglio. Chi ne esce sicuramente sconfitto è Francesco Gaetano Caltagirone, mentre Leonardo Maria Del Vecchio si siederà a questo punto sullo scranno di quarto principale azionista di Intesa San Paolo con oltre il 4% dopo Compagnia, Fondazione Cariplo e BlackRock, rimanendo anche secondo socio delle generali con il 10%. Non è escluso che si possa assistere ad ulteriori mosse destinate a modificare il riassetto, considerando che Unicredit, oggi impegnata con la scalata Commerzbank, è azionista delle generali con il terzo principale pacchetto dell'8,8% e potrebbe a questo punto guardare a Banco BPM, rimasto fuori dalla partita.
0: E siamo in chiusura. In serata la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. Era già stato aperto un fascicolo dopo gli abbordaggi alle barche della flottiglia e la pubblicazione dei video in cui l'esponente del governo di Netanyahu derideva e scherniva gli attivisti ammanettati e in ginocchio, e ora procederanno le indagini. Ben-Gvir ha subito risposto sui social dicendo che non si lascerà scoraggiare da chi fabbrica menzogne contro i combattenti israeliani. Sentiamo il commento di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
6: Sarà indagato un ministro dello Stato israeliano per reati previsti dal nostro codice come sequestro di persona e tortura, con delle immagini sia riguardo all'abordaggio che soprattutto al trattamento inflitto alle persone in custodia dello Stato israeliano, immagini in cui Ben-Gvir ingiuriava, insultava, offendeva, dileggiava le persone inermi della flottiglia, e questo è un fatto positivo. Poi dove andrà questa indagine lo vedremo, però è un segnale che la Procura di Roma dà, che non c'è da lasciare impunito nulla. Quei fatti sono fatti gravissimi, rei confessi per quanto riguarda i maltrattamenti o le torture compiuti nei confronti dei nostri connazionali detenuti in Israele. La cosa importante ora è non considerare Ben-Gvir una pecora nera isolata, perché Ben-Gvir è un ministro del governo di Netanyahu, quindi sarebbe sbagliato dire lo risolviamo con Ben-Gvir e salviamo tutto il resto. No, Ben-Gvir è lo Stato israeliano e la politica dello Stato israeliano.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Disagio. Mi alzo presto la mattina ed è già sveglio che mi attende il disagio. Chiedo aiuto.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.